Leggiamo il salmo responsoriale. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Ve lo faccio sentire ancora. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Proviamolo. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Ancora una volta. Noi siamo suo popolo, gregge che egli

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare con fede i santi misteri, riconosciamo di essere peccatori. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende dal Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe, e annuncerai agli Israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida.
0: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo il figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

questa domenica il Vangelo ci aiuta a guardare a una caratteristica decisiva del modo con cui Dio viene a incontrarci e che spesso diamo per scontata o che dimentichiamo, ed è la sua preferenza nei nostri confronti. Per un motivo che solo Lui porta e custodisce nel cuore, Dio a un certo punto ha deciso di sceglierci, ha deciso di scegliere ciascuno di noi. Il dato più clamoroso è che potevamo non esserci e invece ci siamo. Provate a pensare quando è stata l'ultima volta che ci siamo stupiti per questo. Potevamo non esserci e invece ci siamo. Potevamo essere diversi e invece siamo così come siamo. Quel giorno Gesù decide di mostrare fino a che punto arriva la decisione sua di preferirci, tanto da scegliere 12 uomini perché la sua presenza nel mondo fosse garantita per sempre. Perché sceglie questi 12 uomini? Il Vangelo lo dice all'inizio. Gesù si accorge di che cosa? Che la gente è sfinita. Tra l'altro è curioso perché ci svela qual è il vero motivo dello sfinimento. Provate a pensare alle volte della vita in cui anche a noi è capitato di sentirci sfiniti, stanchi, sfiniti, quando si dice non ne posso più. Noi pensiamo che questo dipenda perché abbiamo tanti impegni, perché siamo incapaci, perché le difficoltà si sono concentrate su di noi, perché il mondo è cattivo, perché gli altri non ci... Qual è il vero motivo dello sfinimento? Ci rivela il Vangelo questa mattina. Che non seguiamo nessuno. Le pecore sono sfinite quando non hanno il pastore. Questo è il motivo dello sfinimento. Non c'è bisogno di dare la colpa ad altro, di trovare un capro espiatorio. Il motivo dello sfinimento, noi siamo sfiniti, siamo sfiduciati, siamo stanchi, siamo snervati, siamo scoraggiati, siamo delusi. Quando? Quando smettiamo di seguirlo. Subito ce ne accorgiamo. Andiamo avanti a fare la nostra vita, per carità, non è che possiamo smettere di vivere, ma è come se girassimo attorno a noi stessi, anziché andare dietro a Lui. Questa è la ragione dello sfinimento. Gesù si commuove, ha compassione di uomini e donne così, perciò che cosa fa? Garantisce la grazia dei pastori. Ma qui ci sono altri particolari curiosi, perché gli apostoli vengono chiamati con un compito preciso.

La scelta di Cristo non è democratica. Non è che chiama i dodici e poi dice a loro: adesso fate qualche riunione, ma guardatevi un po' attorno per vedere di cosa c'è più bisogno, sentite qualche scriba più esperto di voi e poi decidete cosa fare. Non fa così. Così come non dice neanche loro: fate qualche sondaggio, vedete la gente che cosa vuole e poi cercate di accontentarli. Gesù dà dei compiti precisi, ordina lui, la missione è ordinata, non è improvvisata, non è lasciata alla buona volontà di questi uomini, che sappiamo che fine faranno, tra l'altro. Gesù ordina la missione, qui c'è un altro problema però, perché Gesù ordina a questi uomini cose che questi uomini non potranno fare, che nessun uomo può fare. Guarite gli infermi. Risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Voi mettetevi nei panni di questi 12 uomini che avevano passato la vita a fare tutt'altro, che si sentono adesso investiti di questi ordini impossibili. Chi di noi può fare anche solo una di queste cose? Nessuno. In più aggiungi un'altra cosa. Dice: non pensiate di andare tra i pagani o nelle città dei samaritani, cosa che poi, però poi Gesù farà lui. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, da questi dati cosa raccogliamo? Che la prima preoccupazione di Cristo è che questi uomini riscoprano chi sono loro. La vera ragione della chiamata, il motivo per cui ci ha scelti, ci ha chiamati, per cui siamo qui stamattina, è perché a noi sia data la grazia di riscoprire sempre chi siamo. Andrà lui dai pagani, dai samaritani, perché se vanno loro andranno con l'intento della riconquista. Questi qui si sono allontanati, adesso li riconquistiamo noi. Andrà lui, farà vedere lui qual è il metodo per andare da chi ha scelto un'altra strada. E tutti noi abbiamo in mente tra i racconti più straordinari proprio l'incontro di Gesù con la Samaritana, per esempio, o con il capo delle guardie romane che gli chiede per pietà di guarire la figlia che sta morendo. Andrà lui, dovranno imparare da lui come si fa a stare con le persone che hanno scelto un'altra strada o che non lo hanno ancora incontrato. Il primo compito degli apostoli è, per usare una frase geniale di Sant'Agostino, fare in modo che i loro fratelli diventino ciò che sono. Diventate ciò che siete. Cristiano, diventa ciò che sei, diceva Agostino. Questo è il primo compito della missione. Prima di pensare che si tratti di una riconquista o di una conversione di gente che non è ancora a posto mentre noi siamo a posto, la prima questione è questa: diventare ciò che siamo. Chiediamo questo dono e sentiamo anche il nostro nome pronunciato oggi, come il giorno del battesimo. Siamo stati scelti, siamo preferiti. Questa è la ragione. Perché? Solo Dio lo sa. Per amore, possiamo dire in modo sintetico e brutale. Ma questo amore per lui sappiamo che non è solo una parola. Perciò chiediamo la grazia di non perderci in un bicchiere d'acqua, ma di riconquistare la ragione della nostra stessa esistenza. Questo consentirà a chi ci incontra, da qualsiasi punto parta, di farsi la grande domanda: ma questo qui da dove viene? E chissà, magari anche di chiederci conto della nostra origine, della nostra sorgente, che dono sarebbe, ma è tutto nelle mani di Dio. Supplichiamo la Madonna per quanto ci riguarda perché la nostra vita sia sufficientemente appassionata e carica di ragioni, nonostante le fatiche che ci tocca affrontare, gli sfinimenti che a volte ci prendono, perché il pastore c'è e lo possiamo seguire. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Di tutte le cose, visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione, per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che, attraverso la vicinanza della comunità cristiana, sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la defunta Maraffa addolorata, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso la accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, le suppliche che il tuo popolo ti ha innalzato, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 106.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il sangue di Cristo.
1: Amen.

Canto numero 131.

0: Uscendo dalla chiesa potete acquistare la rivista Scarpe de Tennis e ritirare l'ultimo numero della Porziuncola, perché poi inizia la pausa estiva e ritornerà a settembre. Trovate sulla Porziuncola i cambi di orari delle sante messe per il tempo estivo, che riguardano però solo le parrocchie di Sacra Famiglia e di Cristo Re. Noi, come sapete, non facciamo modifiche durante l'estate. Ricordo anche il pellegrinaggio proposto a Lisbona e Fatima il prossimo ottobre. Trovate sempre sulla Porziuncola il richiamo all'avviso con le informazioni che servono per chi desidera iscriversi. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Quando sono i bagni? Cioè,

Ricordo di spegnere i telefoni, ci prepariamo con il canto Pellegrini di Speranza, che è il numero 196.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la vestizione dei nuovi chierichetti, Federico, Tommaso, Alessia, Giulia, Anna e Giorgia. Preghiamo per loro perché il sì che dicono risvegli anche il nostro. È un sì piccolo, ma davanti a Dio nulla è piccolo, tutto prende una dimensione che a noi sfugge. Domandiamo perdono per tutti i nostri no, in modo che la celebrazione che iniziamo ci trovi ben disposti al cambiamento di noi. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto che ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Noi siamo suo popolo e gregge che egli guida.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
2: Noi siamo suo.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2: Noi siamo Suo popolo e gregge che Egli guida.
1: Buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
2: Noi siamo Suo popolo e gregge che Egli guida.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore. Il Vangelo di questa domenica ci riporta, carissimi, dritti al cuore del metodo di Dio, che è il metodo della preferenza, per un disegno misterioso che solo Lui sa. A un certo punto Dio ha scelto ciascuno di noi, e c'è un dato incontrovertibile che lo documenta: avremmo potuto non esserci e invece ci siamo. Nessuno può smentire questo dato della realtà. Avremmo potuto non esserci e invece ci siamo. Avremmo potuto essere differenti da come siamo e invece siamo così come siamo. Pieni di tutti i nostri difetti, pieni di tutte le nostre preoccupazioni, pieni di tutti i nostri talenti, alcuni messi a frutto, altri non ancora, siamo così come siamo. È il mistero della divina preferenza. Gesù ha voluto a un certo punto che ci fossimo anche io e te. Provate a immaginarvi che cosa scattò nel cuore degli apostoli quel giorno in cui sentirono pronunciare il loro nome davanti a tutti in un modo unico, mai pronunciato così il loro nome neanche dai loro genitori. Chiamati a un cambio di vita radicale. Loro non sapevano ancora dove li avrebbe portati quella chiamata e il loro sì. Gesù lo sapeva bene. Questo ci consente di verificare in noi se ci basta il fatto di essere stati preferiti e scelti, o se abbiamo bisogno di qualche stampella per poter tirare avanti, di qualche consenso, di qualche applauso, di qualche comprensione in più, di qualche plauso in più, o ci basta il fatto di essere stati scelti e chiamati e preferiti per vivere a testa alta tutto quello che la vita ci riserva e che non ci chiede il permesso per accadere. Poi il Vangelo ci rivela che questi uomini vengono chiamati per un motivo. Gesù li chiama come frutto della sua compassione. È un moto di compassione per l'uomo che spinge Cristo a chiamare i 12. Perché
E da dove nasce questa compassione? Dice Gesù, lo dice il Vangelo subito all'inizio. Gesù si accorge che la gente è stanca, è sfinita. Avete in mente, no? Quando anche a noi capita di dire non ne posso più, basta, stanchi, sfiniti. Ma perché uno si stanca? Qual è la vera causa dello sfinimento? Qui ci spiazza Cristo, perché dice che stanchi e sfiniti come pecore che non hanno pastore. Cioè il motivo, il vero motivo della stanchezza è quando noi smettiamo di seguire qualcuno. Iniziamo a girare su noi stessi come dei matti, stancandoci e sfinendoci. Non vediamo più la strada. Siamo troppo preoccupati di inseguire la nostra coda. Il vero motivo della stanchezza è questo. Non diamo la colpa ad altro. Il mondo è cattivo, la gente non ci capisce, il marito e la moglie non sono più come pensavo, i figli non ci ascoltano. Non diamo la colpa ad altro o ad altri. Qui il Vangelo è chiaro. Il vero motivo dello sfinimento e della stanchezza è quando non lo seguiamo più. Non c'è un altro motivo. Quando smettiamo di seguirlo, subito impazziamo su noi stessi, come una trottola. E perciò Gesù cosa fa? Prova una tale compassione da scegliere 12 uomini che non è che non abbiano il problema degli altri. Hanno anche loro il problema di tutti, si stancano e si sfiniscono anche loro. Ma nella loro vita, pian piano, prenderà forma la sua preferenza come la vera sorgente di tutto. E anche quando capiterà, e capiterà e come, il Vangelo non lo nasconde, quando capiterà anche a loro di fare un qualche cortocircuito, quella preferenza rimarrà incancellabile, persino nell'atto estremo e sconsiderato di Giuda, che non è che viene scelto per sbaglio, ne ha indovinati 11 e ne ha sbagliato uno, no, Gesù non sbaglia. Persino nel suo atto sconsiderato di scegliere altro e di distruggersi, tutto avviene per un rimorso che non trova il coraggio delle lacrime, come accadrà per Pietro. Ma sempre di un rimorso si tratta, cioè della coscienza di aver tradito una promessa. È davanti a quella preferenza di Gesù che la nostra vita trova la sua verità. Chiediamola anche per noi, questa verità. C'è una frase di Sant'Agostino che descrive in modo molto efficace quello strano comando che Gesù dà ai suoi una volta dopo averli scelti. Dice: andate, non andate dai pagani o dai samaritani. Lui poi andrà. Perché adesso dice ai 12 di non andare? Perché scatterebbe subito la logica della riconquista, che è il veleno della missione. Come se avessimo dei territori o dei cuori da riconquistare. Noi che siamo quelli giusti, riconquistiamo quelli che stanno sbagliando. Andrà lui prima per mostrare a tutti qual è il metodo per rientrare in dialogo con chi ha scelto un'altra strada, i samaritani, o con chi non l'ha ancora incontrato Cristo, i pagani. Tanto che noi ricordiamo tutti uno degli incontri più straordinari del Vangelo, quello con la samaritana. Ma dovrà mostrare lui come, il modo, il metodo di partire dal punto in cui si trova l'altro, altrimenti questi, con il carattere che avevano, con la mentalità che avevano, sarebbero andati a fare chissà quali casini, come facciamo noi spesso, no? Cioè con l'idea di essere quelli giusti che devono convincere quelli che stanno sbagliando. Piuttosto da un altro comando Gesù: andate da quelli che hanno già ricevuto la chiamata, ma l'hanno dimenticata. Le pecore perdute della casa di Israele. Siamo noi quelli, Siamo già stati chiamati, abbiamo già ricevuto il battesimo, abbiamo già detto il nostro sì a Cristo, ma tante volte
occorre diventare ciò che siamo. Ecco la frase con cui Sant'Agostino fotografa perfettamente il comando che Gesù dà ai suoi. Aiutate la gente a diventare ciò che è. Domandiamolo per noi questo dono. Impariamo anche dal sì di questi ragazzi. Semplice, piccolo. Ma pensate tutti i nostri grandi sì, da quanti piccoli sì sono composti, di quanti piccoli siano bisogno per poter fiorire. Supplichiamo la Vergine, madre del sì, che ci aiuti a vivere con la coscienza di essere preferiti, scelti e chiamati per nome ancora oggi. Dio non si pente. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Cari Federico, Tommaso, Alessia, Giulia, Anna e Giorgia, il Signore vi chiama al suo servizio, diventerete servitori dell'altare e collaboratori del sacerdote nello svolgimento delle azioni liturgiche che Cristo ci ha lasciato per la salvezza degli uomini. Siete consapevoli dell'impegno che iniziate? Volete compiere con gioia il vostro servizio e per amore di Gesù? Ora fate la vostra promessa al Signore.
1: Metto nelle tue mani, Signore, questo impegno. Ti chiedo di essere pronto e generoso a servirti con gioia. Aiutami, Gesù, ad essere fedele alla promessa che ti faccio.
0: Benedici, Signore, lo scapolare che questi ragazzi e ragazze indosseranno come segno del loro servizio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre, dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere a Dio Padre. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la defunta Maraffa addolorata, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso la colga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, secondo la tua santa volontà, le preghiere che ti abbiamo innalzato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 106.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola di Dio e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Uscendo dalla Chiesa potete acquistare la rivista Scarpe de Tennis, ritirare l'ultimo numero della Porziuncola prima della pausa estiva e anche l'informatore, il foglio che facciamo durante l'oratorio estivo, che racconta le esperienze, le cose che abbiamo fatto durante la settimana. È un po' rinnovato, vi invito anche a...

0: posizionare il QR code che trovate sulla copertina, che vi porterà un link con tutte le informazioni e le immagini di questi giorni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 224.

Anche perché qui c'è l'aria condizionata, più... Va bene, dai, lasciamo.

0: la croce, la teca, si infila la partita, si infila dentro, si è a posto. Il razionale l'ho messo lì, perfetto.
1: Grazie. Lo porti qua.
0: Sì, non è questo lo uso.
2: Sì, per me lasciarlo sull'altare durante l'adorazione, vedi tu. Sì. Il micro, va bene, puoi appoggiarlo qua magari.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio viene a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Misteri gloriosi.
1: Thank you.

Sia lodato Gesù Cristo. Allora, potete mettervi tutti da questa parte durante la catechesi, anche voi, brave, così vi ho tutti. Ecco, invochiamo il dono dello Spirito, particolarmente per questo momento di ascolto. Abbiamo pregato Maria perché per sua intercessione lei possa aprire il nostro cuore. Invochiamo nuovamente lo Spirito Santo. Ti invochiamo, Spirito Santo, vieni con la tua ricchezza, con la tua grazia, con i tuoi doni. Ci alziamo in piedi. Vieni, Santo Spirito di luce e di santità, purifica e rinnova i nostri cuori, cambia la nostra mente, cambia la nostra mentalità, cambia il nostro modo di vedere e di ascoltare. Rinnovaci, Spirito Santo, rinnovaci, trasformaci e santificaci. Vieni, Santo Spirito di Dio. Amen.

Maria, sede della Sapienza. Possiamo sederci. Ne avrei voluto fare l'incontro qui nella saletta, come avete letto, ma per non lasciare incustoditi gli strumenti, allora ci facciamo qui questo momento. Poi seguirà l'adorazione eucaristica e anche la Santa Messa. Ecco, allora anzitutto benvenuti a questo incontro, a questo... Mi sembra che ci siamo visti l'anno scorso, credo di sì. Ecco, era sicuramente prima. Ecco, questo incontro per rientrare un po' meglio nel dono che abbiamo ricevuto, che avete ricevuto di questa consacrazione, ma anche di questo cammino che state facendo, non solo voi, ma anche così tanti altri fratelli e sorelle. Ho pensato di far partire questo momento di riflessione da quella che il Monfort chiama nel trattato della vera devozione a Maria, la seconda verità fondamentale, al numero 68. Ecco qua, seconda verità fondamentale. Apparteniamo a Gesù Cristo in qualità di schiavi. Bene, perché ho pensato di partire da questa verità? Perché è qui, in questo numero, che il Monfort fa cenno alla ragione più importante di questa consacrazione. In un messaggio del 2 ottobre 2014, la Regina della Pace disse: voi figli miei, apostoli miei cari, vi radunate sempre di nuovo attorno a me perché siete assetati di pace, di amore e di felicità, dissetatevi dalle mie mani, le mie mani vi offrono mio figlio che è sorgente d'acqua pura. Egli rianimerà la vostra fede, purificherà i vostri cuori, perché mio figlio ama con cuore puro e i cuori puri amano mio figlio. Prego voi che con la vostra vita, preghiera e sacrificio mi aiutiate affinché tutti i miei figli mi accolgano come madre, perché io possa condurli alla sorgente d'acqua pura. Quindi c'è un filo conduttore in questo messaggio del 2014 che parla di un'acqua e di una sete. E a proposito di quest'acqua, la necessità di quest'acqua è triplice, diciamo duplice, ma per se stessi e non solo per se stessi. Duplice perché parla di sete, siete assetati di pace, di amore e di felicità. Quindi c'è una sete, la Madonna vede in noi questa sete e dice: dissetatevi dalle mie mani. Perché la Madonna dice dalle mie mani? Perché le mani sue, come dice, vi offrono mio figlio che è sorgente d'acqua pura. Il secondo motivo per cui la Madonna parla di acqua è perché c'è bisogno di una purificazione. Egli purificherà i vostri cuori, rianimerà la vostra fede. Quindi la nostra fede deve tornare a riattingere, a vivificarsi a quest'acqua, esattamente come una pianta. Se non è bagnata, soprattutto di questo periodo, le foglie cominciano a poco ad appassire, a soffrire la sete. Così è, diciamo, l'albero della nostra fede. È una necessità che non è solo nostra, è di tutti gli uomini, è di tante anime, soprattutto oggi. Per questo la Madonna... Questi sono i messaggi del 2 del mese in cui la Madonna ha sempre parlato ai suoi apostoli, cioè a coloro che deve preparare, doveva e prepara per una missione. Desidero che mi aiutiate affinché tutti i miei figli mi accolgano come madre, perché io possa condurli alla sorgente d'acqua pura. Capite? Quindi c'è una missione, c'è una sete che noi
possiamo soddisfare se andiamo alla sorgente, e quando quella nostra sete si calma è perché noi possiamo condurre anche altri alla stessa sorgente. Di una sorgente si era parlato anche, aveva fatto riferimento la Vergine Maria, praticamente quando apparve a Lourdes. E Bernadette disse: mi ha detto di andare a bere alla fonte. Trovai soltanto un po' di acqua fangosa. Alla quarta prova potei bere. Sono quei gesti che Bernadette fa, incompresi come il gesto di mangiare dell'erba, cose che la Madonna gli diceva di fare per i peccatori. Quindi anche quando è creduta pazza, lei continua perché sta obbedendo a quello che la Madonna gli ha detto. Però quando la Madonna gli dice di andare a bere alla fonte, inizialmente Bernadette va verso il fiume e invece la Madonna fa segno di andare dalla parte opposta e Bernadette non vede niente. Ecco perché inizia a scavare e solo dopo un po' comincia a trovare quell'acqua, ma questo dopo aver scavato un po' nella terra e nel fango. Questo ci dice una cosa molto importante, è così anche in altre, diciamo, manifestazioni della Vergine Maria o di Gesù. Non fa scaturire una sorgente la Madonna a Lourdes, la sorgente c'era già, ma Bernadette scava e trova quella sorgente che era già presente. Quindi questo significa che la Madonna vuole che noi scaviamo per andare a cercare una sorgente che già c'è nella nostra vita, così come nella consacrazione. La consacrazione non è per chi non ha ricevuto il battesimo, ma è la perfetta rinnovazione delle promesse battesimali, perché si tratta di andare a rinnovare delle promesse fatte nel giorno del nostro battesimo. In ogni anima c'è sepolta una sorgente d'acqua, che è lì, ferma, abbandonata da tempo, sepolta da tutto quello che è successo nella vita, dalle cose materiali, sporcata dal peccato magari, però sotto al fondo dell'anima c'è quell'immagine di Dio, perché nel battesimo noi siamo stati resi a immagine di Dio. Ecco allora il punto di riferimento che trova anche Montfort quando dice: da ciò che Gesù Cristo è nei nostri riguardi bisogna concludere che noi non ci apparteniamo, come dice l'Apostolo, ma siamo totalmente suoi, come suoi membri e suoi schiavi, che egli ha riscattato a caro prezzo versando tutto il suo sangue. Prima del battesimo noi eravamo del demonio, come suoi schiavi. Il battesimo ci ha reso veramente schiavi di Gesù Cristo, i quali devono vivere, lavorare e morire solo per portare frutto per questo Dio uomo, per glorificarlo nel loro corpo e farlo regnare nell'anima. Noi siamo sua conquista, popolo acquistato e sua eredità. Ecco, allora il ricordo del nostro battesimo, materialmente parlando, non lo ricordiamo, però ci fa memoria lo Spirito Santo attraverso l'ascolto della parola di Dio e del Vangelo e attraverso questo dono ricevuto nella vera devozione insegnata dal Montfort, ci fa memoria di questo dono ricevuto. E vedete che qui il Montfort parla di un'appartenenza, siamo totalmente suoi, come suoi membri e suoi schiavi. Quindi dice: il battesimo ci ha reso veramente schiavi di Gesù Cristo, quindi siamo suoi e
costoro, cioè gli schiavi di Gesù Cristo, devono vivere, lavorare e morire solo per portare frutto per questo Dio uomo, glorificarlo nel loro corpo, farlo regnare nell'anima. Quindi, che facciamo con quel battesimo ricevuto? Cosa deve uscire dalla nostra vita? Questo vivere, lavorare e morire solo per portare frutto. Questo è interessante, il frutto. Per questo motivo, continua il Montfort, lo Spirito Santo ci paragona, e qui il Montfort mette quattro paragoni, che non so se ricordate, però eccoli qua. Uno, ci paragona ad alberi piantati lungo le acque della grazia nel campo della Chiesa, che a suo tempo devono dare frutto. Due, ai tralci di una vite di cui Gesù Cristo è il tronco, che devono maturare una buona uva. Tre, a un gregge di cui Gesù Cristo è il pastore, che deve moltiplicarsi e dare latte. Quattro, a una terra fertile di cui Dio è l'agricoltore e nella quale il seme si moltiplica e produce il 30, il 60 o il 100 per uno. Gesù Cristo ha maledetto il fico sterile e ha condannato il servo pigro che non aveva fatto fruttificare il talento. Questo dimostra che Gesù Cristo vuole ricevere qualche frutto dalle nostre gracili persone, cioè le nostre buone opere, perché queste buone opere gli appartengono in modo esclusivo. Creati in Gesù Cristo per le buone opere. Efesini 2:10. Queste parole dello Spirito Santo mostrano che Gesù Cristo è l'unico principio e deve essere l'unico fine di tutte le nostre buone opere, che noi lo dobbiamo servire, non solo come servi salariati, ma come schiavi d'amore. Punto. Da qui poi il Montfort spiega che cosa significa la parola schiavo d'amore. Però fermiamoci a questo passo qui, anche perché il Montfort ha portato quattro citazioni evangeliche e sono importanti. Vedete che parla di alberi piantati lungo le acque della grazia. Qui, in più di un salmo, mi sembra il salmo 1, se non vado errato, si parla dell'albero piantato lungo i corsi delle acque. Dice che l'uomo saggio è come un albero che stende le sue radici verso i corsi delle acque. Quell'albero produce sempre nuove foglie e nuovi frutti. Ecco, quindi chi vivere in Dio significa vivere piantati lungo il corso dell'acqua. Ecco, noi siamo gli alberi. Il corso dell'acqua significa un'acqua che continua ad esserci, che non bisogna continuare ad andare lì a bagnare, perché c'è, viene da sotto, viene da dentro. Questa è una prima immagine di quello che siamo, di quello che siamo. Per cui c'è da chiederci se le nostre radici stanno andando verso il corso di quest'acqua. La Madonna ci ha ricordato nei suoi messaggi, prima a Lourdes, poi a Fatima, poi a Međugorje, che noi abbiamo un'acqua di riferimento. La Madonna viene a ricordarci quella fonte, perché noi possiamo tornare a dissetarci, possiamo tornare a purificarci, possiamo tornare a ritrovare la nostra immagine. Ma soprattutto qui il Montfort dice questo, perché prima di queste quattro immagini evangeliche ha detto che noi dobbiamo vivere, lavorare e morire solo per portare frutto. Ecco il perché di queste immagini agricole, campestri. Ecco, gli alberi piantati lungo i corsi delle acque, perché senza acqua non c'è frutto. Sono venute bene le ciliegie quest'anno? Da noi sì. Da noi sì, sono molto buone anche. E neanche un verme. Quindi quest'anno sono proprio andate bene. Poi, ai tralci di una vite di cui Gesù Cristo è il tronco. Qui addirittura non ti viene nemmeno chiesto di essere una radice. Il tronco è Gesù. Tu devi solo stare attaccato al tronco. Però
ci dice, guarda che tu sei stato innestato, quindi nella prima immagine tu sei stato piantato lungo un corso d'acqua che è la Chiesa, perché la Chiesa è la madre dei sacramenti, tu hai ricevuto i sacramenti nella Chiesa, se tu rimani legato, vivi nella Chiesa, tu attingi continuamente a quei sacramenti. Inoltre tu sei innestato in Cristo, quindi la tua vita non viene da te, viene da qualcun altro, sempre che ce lo ricordiamo. Per cui questi tralci devono maturare una buona uva. E sappiamo che Gesù, a proposito dei tralci, dice devono rimanere attaccati alla vite. Poi un gregge, di cui Gesù Cristo è il pastore, che deve moltiplicarsi e dare latte. Di questo parla anche il Vangelo di oggi, quando Gesù vede le folle e le vede come pecore senza pastore. Ecco, un gregge. Noi abbiamo in mente l'immagine così bucolica, l'immagine piena di tenerezza del pastore con la pecorella che porta sulle spalle, il pastore misericordioso che cerca la pecora smarrita. Ma il pastore è pastore di un gregge. Ci siamo mai chiesti perché il pastore pascola un gregge? Perché il pastore pascola un gregge di pecore e non pasce un gregge di lupi, ad esempio? Perché le pecore danno qualcosa che i lupi proprio non danno. I lupi sbranano e basta. Le pecore invece danno, danno latte, danno lana, e danno anche carne. Il pastore che deve, un gregge di cui Gesù Cristo è il pastore, che deve moltiplicarsi e dare latte. Quindi non c'è solo quello che il pastore fa per il gregge, ma c'è anche quello che il gregge deve fare per il pastore. E quindi possiamo chiederci, ma io ho mai prodotto lana e latte? Quarta immagine, una terra fertile di cui Dio è l'agricoltore e nella quale il seme si moltiplica e produce il 30, il 60 o il 100 per uno. E qui l'immagine è la parabola del seminatore, la celebre parabola che viene inizialmente raccontata da Gesù con dovizia di particolari, però poi con la domanda dei discepoli spiegata in tutti i significati nascosti. E quella parabola dice che esistono diversi terreni, quindi dal terreno che non porta frutto a quello che porta poco frutto o inizialmente poi si spegne tutto, fino al terreno che produce il 100 per 1, il 30, il 60 o il 100 per 1, quindi terra fertile. Ecco, queste tre immagini dicono un dono fatto, ricevuto, una terra in cui si è piantati, un tronco in cui si è innestati, un pastore da cui si ricevono cure, e ancora un seme che si è ricevuto. E qui nella quarta immagine la posizione di colui che deve portare frutto è la terra stessa. La terra stessa. Gesù Cristo ha maledetto il fico sterile e ha condannato il servo pigro che non aveva fatto fruttificare il talento. Mi sembra che questo passo l'abbiamo letto non molti giorni fa nelle letture feriali. È interessante. Gesù che passa vede un fico, vede tante foglie, cerca tra le foglie, non trova frutti, maledice il fico. E quindi quando poi ritornano su quella via i discepoli vedono il fico secco, seccato, e dice guarda, l'albero che tu hai maledetto è seccato. E certo, è chiaro, dice Gesù, quello che chiedete con fede sarà fatto. Quindi come funzionano le maledizioni, funzionano anche le benedizioni. Dobbiamo
fidarci, no? Che funzionano le benedizioni. Chiaramente questa parabola Gesù non l'ha raccontata perché impariamo a maledire gli altri, non è quello. Ma ci ricorda, perché la parabola non è per le persone, è per i fichi. Nel senso che ci dice che se noi non portiamo frutto, alla fine non vivremo la benedizione. Non vivremo la gioia della benedizione, perché quel fico che non produce frutto non ha risposto alla sua vocazione, capite? Quante volte le persone si avvicinano a noi, spostano le foglie della nostra vita e invece di trovare frutti non trovano niente? Dice Sant'Antonio di Padova, che abbiamo ricordato ieri, che nella vita le foglie sono le parole e i frutti sono le opere. È importante questo. In un altro passo, stavolta di Matteo, capitolo 7, Gesù dice: ogni albero che non produce frutti buoni sarà tagliato e gettato nel fuoco. Parole sue. Per cui chi è l'albero? Ormai l'abbiamo capito, siamo noi, piantati nel seno della Chiesa, coltivati con le sue cure, cioè le sue fatiche, le sue sofferenze di Cristo. Cioè Lui ha coltivato le nostre anime con le sue fatiche, il suo sudore, il suo sangue. Quali sono i frutti? Se Gesù Cristo al termine della nostra vita ci chiederà i frutti, ha ragione a chiederci, e noi possiamo chiederci: perché mi chiedi frutti? Come perché? Io ti ho coltivato, io ti ho piantato, ho avuto cura di te. Dove sono i frutti? Quindi è interessante questo perché con la sua morte e risurrezione Gesù ci ha resi degni di compiere opere meritevoli di essere ricompensate per tutta l'eternità. Se non facciamo il bene, cose che potremmo fare facilmente grazie ai meriti della sua morte e passione, noi rischiamo di andare incontro a questa condanna. Quindi qui dobbiamo capire che non esiste solo ma io non ho fatto niente di male. No, tante nostre confessioni sono così. Non ho fatto niente di, non ho rubato, non ho ucciso. Quante confessioni superficiali. Non basta quello. Quali sono le opere che hai compiuto? Perché non basta non aver fatto peccati per non essere condannati. No, no, si può essere condannati anche solo per non aver compiuto opere che dovevamo compiere. Per cui alcuni è vero che passano il loro tempo solo a compiere opere cattive, e questo non va bene. Altri non compiono opere cattive, però non compiono nemmeno opere buone. Niente, non fanno niente, semplicemente niente. Poi ci sono altre persone che compiono buone opere, ma ahimè non sono le opere che dovrebbero compiere, o perlomeno non quello che devono compiere loro. Le opere sono buone, ma non stava a te fare quelle, le doveva fare quell'altra persona là. Tu ne dovevi fare di altre. Anche in questo caso non si compiono opere buone. Quindi anche in questo caso noi dovremmo rispondere di non aver compiuto quelle opere buone a cui eravamo chiamati. Quando si parla di opere buone, di che cosa si parla? Perché vedete che il Monfort di questo parla qui al numero 68. Perché quando parla di frutti, perché noi dobbiamo vivere, lavorare e morire solo per portare frutti, parla di opere buone. Lo dice due volte. Gesù Cristo vuole vedere le nostre buone opere, perché queste buone opere gli appartengono. Anzi, tre volte, perché poi cita San Paolo. Efesini 2, versetto 10. Allora, vediamo cosa sono queste buone opere. Perché
Monfort si rifà a San Paolo, appunto in questa sua lettera agli Efesini. Le opere buone, quali sono le opere buone? Qualsiasi cosa che pensiamo buona è un'opera buona? A cosa si riferisce San Paolo quando parla di opere buone? Perché dice: noi siamo opera sua, creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Ciò significa che noi, Dio sa già le buone opere che dobbiamo compiere. Siamo noi che dobbiamo scoprirle. Non dobbiamo inventarci che opere buone dobbiamo compiere. Sono già scritte nel disegno di Dio. Pensate che meraviglia. Noi dobbiamo scoprire il disegno di Dio e compiere quelle opere. E sono già lì. Aspettano di essere compiute. Se non le compiamo, bene farà qualcun altro. Qualcun altro farà le sue opere, ma quelle che dovevi fare tu, se non le fai, rimangono non compiute. Quelle che dovevo fare io, se non vengono fatte, nessuno sa. Vedete la differenza tra il peccato e le buone opere? È che il peccato, se tu lo fai, magari qualcuno ti vede, ecco, ha fatto qualcosa di male. Le buone opere sono quella cosa che se tu non le fai, nessuno si accorge di niente qui sulla terra. Qualcun altro invece un po' più in alto, sì. Perché quelle opere vengono a togliere qualcosa a qualcun altro. No? Quindi è interessante questo. Quindi Dio ha precedentemente preparato queste opere perché noi le compiamo. Perché si chiamano buone opere? Paolo fa una differenza tra le opere di coloro che sono stati redenti in Cristo e le opere della legge. In alcuni passi nelle sue lettere Paolo dice che noi non siamo salvati dalle opere. Da quali opere? Da quelle che compiamo a partire da noi stessi, cioè da quelle che vengono da noi, dalla nostra buona volontà. Quelle non ci salvano, non sono quelle che ci salvano. Eppure Giacomo dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha le opere? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, ma non date loro il necessario, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Quindi le opere sono importanti. Ma perché vengono dalla fede, vengono dalla grazia ricevuta, cioè le buone opere sono quelle compiute in forza della grazia ricevuta. Non sono opere tue, sono opere che lo Spirito Santo ti muove a compiere perché te ne ha dato la forza, te ne ha data la grazia. Allora sono buone. In questo senso dobbiamo capire che un'opera buona di un battezzato non è uguale a un'opera buona di qualcuno che non ha ricevuto il battesimo. C'è una differenza. Però vedete, le opere buone sono quelle che glorificano Dio. Ecco quali sono le opere buone. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Capite il fine delle buone opere? Quindi devono essere fatte a partire da Dio e per Dio. E infatti le ultime parole del numero 68 così dicono: queste parole dello Spirito Santo, cioè quella citazione di San Paolo, Efesini 2:10, mostrano che Gesù Cristo è l'unico principio e deve essere l'unico fine di tutte le nostre buone opere, cioè lui è il principio, le facciamo a partire da lui, con la grazia ricevuta da lui, e il fine di tutte le nostre buone opere, le facciamo per lui, per amore suo, per dare gloria a lui. Allora queste sono le buone opere. Capite che queste buone opere non possono mancare nella vita di un cristiano, assolutamente. E
quanta, noi non diamo gloria a Dio, togliamo gloria a Dio non compiendo queste opere. E allora è molto importante che si veda e quindi le opere buone si fanno a partire da Dio e per Lui, non con la mia

26 ha detto: figlioli, siate diversi dagli altri e positivi, uomini di preghiera e d'amore verso Dio, affinché con le vostre vite siate il segno dell'amore di Dio per i fratelli. Ecco qua. Proprio perché in casa tua non va niente bene, tu devi fare quelle opere. Certo. Perché sennò dov'è la bontà dell'opera? Se viene tutto spontaneo, se ricevo bene, se va tutto liscio. No, è lì che va compiuta quella buona opera. È lì dove c'è proprio quell'aridità, quel deserto, quelle ferite da curare. Allora sì, è bello questo. E allora veramente troviamo anche noi l'importanza di compiere queste buone opere che insomma ci è chiesto insomma di compiere. Circa queste buone opere, ecco, come dicevo, sono buone le opere che danno gloria a Dio, no? E ogni giorno abbiamo occasioni per compiere queste opere. Bene, quali sono le principali opere che noi possiamo compiere? Facciamone alcuni esempi. Vediamo, la prima opera buona che possiamo fare è la confessione sacramentale. Questa è la prima buona opera. E tu dici, non è un'opera che faccio io, è un'opera buona di Dio nei miei confronti, è Cristo che mi assolve, mi libera da quel peccato. Sì, la soluzione te la dà il sacerdote, ma la confessione la fai tu. Ci sono le cosiddette disposizioni del penitente. Perché dico la confessione la metto al primo posto? Perché, come dicevo, non è la stessa cosa un'opera compiuta da un cristiano rispetto a un'opera compiuta da uno che non ha ricevuto il dono della fede. Infatti dobbiamo sapere che quando noi siamo nel peccato, anche dopo il battesimo, e magari è un peccato grave, e rimaniamo lì e non lo confessiamo, una delle conseguenze che ha questo è che le opere che noi compiamo, anche se sono buone, non hanno più alcun valore soprannaturale. E questo è un bel guaio. Vuol dire che non possono fare niente per meritarci il paradiso. Non che siano inutili. Vanno sempre compiute le opere buone, tanto che si dice che prima ancora di confessarci deve iniziare la penitenza. Deve iniziare lì. La conversione inizia subito dopo la consapevolezza del peccato, perché anche se non producono niente a livello soprannaturale, non servono per la salvezza di un'altra anima, servono a te per guarire te, perché tu sei il primo ferito, il primo malato, quindi sempre vanno compiute quelle opere buone, ma quando tu sarai trasformato, trasfigurato, purificato in quella confessione, tutte le opere buone che farai avranno un valore completamente diverso. Quindi ecco perché si dice che la prima opera buona è la confessione sacramentale. Poi, dopo la confessione, c'è la cosiddetta soddisfazione. Che cos'è la soddisfazione dopo la confessione? Non è: ah, come mi sento bene adesso che mi sono confessato, sono veramente soddisfatto. No, non è questa la soddisfazione, ma la soddisfazione significa fare il possibile per riparare il male compiuto con il peccato. Quindi non basta che io confesso il peccato, devo fare la riparazione. Ecco, diciamo che la soddisfazione è il termine preciso per dire la riparazione, ma devo riparare. Quindi, per fare un esempio, se ho compiuto un danno, devo fare in modo per riparare quel danno. Se ho fatto un furto, ho rubato qualche cosa, non basta che mi confesso, devo

restituire. Se la persona a cui ho rubato è ancora viva, se no in qualche modo lo farò attraverso elemosine, attraverso, però va fatto questo. Se ho parlato male di qualcuno, devo ristabilire la buona reputazione di quella persona, quindi mi impegnerò a parlare diversamente. Quindi questo fuori e poi anche dentro, perché c'è una riparazione anche dentro, nel senso che ogni peccato ferisce e indebolisce il peccatore stesso. E questo è importante perché la soluzione toglie il peccato, ma non porta rimedio a tutti i disordini causati dal peccato. Quindi la prima opera buona che possiamo fare è, diciamo appunto, correggere tutte quelle inclinazioni distorte in cui il peccato mi aveva in qualche modo condotto. Ecco, quindi questa è un'opera buona, eh? È veramente un'opera buona. Oltretutto, una volta che noi siamo ristabiliti, noi siamo anche più liberi interiormente per compiere quelle opere che potremmo fare. Ecco, perché un organismo malato non può andare a lavorare. Infatti, quando siamo malati rimaniamo a casa nel letto, no? Ecco, c'è la malattia in più il lavoro che non puoi fare. Quindi capite quanto è importante recuperare la salute spirituale. Allora questo si chiama appunto soddisfazione, si chiama riparazione, si chiama penitenza, appunto. Quindi la penitenza non è mi dica che preghiere devo dire. Sì, qualche preghiera è importante che la diciamo, magari il sacerdote ce lo dice anche. Dica tre pater ave gloria, però sta a noi sapere che la vera penitenza sta nella riparazione. Poi vediamo altre opere penitenziali. Ecco la confessione, la penitenza imposta dal sacerdote, perché qualche volta, finché è un Padre nostro e tre Ave Maria, ok, ma se arriva il confessore che ti dice, bene, una corona di rosario. Comincia già a diventare più. Anticamente c'erano anche pellegrinaggi penitenziali. Mi sa che bisognerebbe ritornare a dare queste penitenze, no? E bene, noi lo diciamo, ma bisogna sapere che quei penitenti l'assoluzione la ricevevano dopo la penitenza. Anticamente era così. Prima facevi la penitenza, poi tornavi. Qualche volta qualcuno non tornava più perché magari i pellegrinaggi erano a piedi in Terra Santa e quindi ecco perché stavano anche attenti a peccare, perché insomma, sarà meglio pensarci due volte, no? Però vedete che bello questo, ecco la penitenza. Poi l'astinenza e il digiuno, questa è un'altra opera buona che si può compiere. Nelle forme suggerite dalla Chiesa, nella forma anche insegnata dalla Regina della Pace a Međugorje. Poi astinenza e digiuno non riguardano solo il cibo, eh? Quante astinenze, quanti digiuni che ci fanno bene oggi come oggi. Poi l'elemosina data ai poveri, no? Quindi è interessante anche questo. Che deve costare qualche cosa, no? Una rinuncia a qualche cosa che magari vorremmo, però ecco, possiamo farne a meno. Poi le varie opere di misericordia corporale e spirituale, e qui ce ne sono sette e sette, c'è l'imbarazzo della scelta, ma sono situazioni che poi attraversiamo, non è che ogni giorno decidiamo di fare quella e dobbiamo riuscire a fare quella. No, dobbiamo conoscerle perché se quelle situazioni lì stanno dove viviamo noi, dobbiamo cominciare a compierle. Ad esempio, consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, noi non insegniamo più, ammonire i peccatori, ognuno deve decidere per se stesso, non tocca a me. Invece no, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, capire
caspita quanti, perdonare le offese. Ci mancano le occasioni? Non credo. Sopportare pazientemente le persone moleste. Tu dici, ma perché questa persona che non cambia mai? Perché tu possa compiere la sesta opera di misericordia spirituale. Ecco perché quello non cambia mai. Perché se no tu che cosa sopporti? No? Ha senso, certo che ha senso, è un'opera buona. Pregare Dio per i vivi e per i morti. Ecco, pregare Dio per i vivi e per i morti. Poi le opere di misericordia corporale, dar da mangiare agli affamati. Magari non sono vicino a noi, perché però sono lontani e bisogna sapere che però ci sono queste situazioni. Dar da bere agli assetati, ecco. Vestire gli ignudi nel volontariato che facciamo in carcere come Associazione di Maria Regina dei Cuori, troviamo detenuti che non hanno vestiti, perché se nessuno te li porta i vestiti, non te li dà lo Stato, eh? E se i tuoi parenti ti hanno abbandonato, non c'è niente, no? Alloggiare i pellegrini, interessante questo, accogliere, alloggiare, visitare gli infermi, sempre più dimenticati, visitare i carcerati, anche se non sono nostri parenti. Questa è una delle opere che appunto sto dicendo, stiamo aprendo con la nostra associazione. Visitare i carcerati, settimo, seppellire i morti. Seppellire, è importante questo, non bruciare, no? Perché adesso, no, ma adesso si usa così, va, ma che male c'è? No, no, la pratica cristiana dal principio della vita della Chiesa, anzi, sono stati i cristiani a iniziare a seppellire i morti, perché prima li bruciavano. Noi adesso siamo tornati a bruciare i morti, perché? Perché si è verificato quello che la Madonna ha detto a Međugorje, siete diventati pagani. Da cristiani siete tornati a essere pagani. Si imita la vita di Gesù in tutto, fino alla morte. Gesù non è stato bruciato, è stato sepolto in attesa del risveglio, che noi sappiamo essere la risurrezione. E questo lo possiamo fare anche se hanno espresso volontà contraria. Una volta che il morto è morto, si è già pentito davanti a Dio. Quindi siamo liberi, anche in quel senso lì. Quindi se possiamo farlo, facciamo queste opere. Sia lodato Gesù Cristo. Bene, c'è qualche domanda o qualche sì?

Sì, ho capito. Va bene. Sì, va bene. Vabbè, queste sono situazioni. Sì. Sì, allora. Vabbè, questo sarà un problema di queste persone, renderanno conto davanti a Dio di aver. Tu hai fatto comunque, dunque, quando si dà a persone, è chiaro che spesso dietro ci sono situazioni in cui queste situazioni sono anche il segno di una povertà non solo materiale, ma forse più appunto spirituale, no? Una miseria di questo tipo, però l'opera buona in sé c'è, ecco, non perde il suo valore. Più che altro. Dobbiamo solo cercare di stare un po' attenti a fare in modo che finché è la monetina o piccole spesucce, che okay, va bene, non credo che sia quello. Più che altro, se dobbiamo fare elemosine più significative, è chiaro che bisogna lavorare più in rete, cioè fare in modo di sapere che essere sicuri che i soldi vadano nella direzione giusta. E questo si può fare. Poi, se le elemosine sono all'interno della Chiesa, della comunità cristiana, è chiaro che è più sicuro, no? Non è che si vai a perderti in internet o al primo che incontri per la strada. Penso questa è una cosa che dobbiamo abituarci. Noi santi sono stati molto generosi, ma anche avveduti, e quindi penso che sono quei criteri che possiamo adottare anche noi. Aspetta un attimo perché c'era il signore lì.

La messa, hai fatto celebrare una messa per un defunto, ma il sacerdote la celebra. Tu hai dato l'offerta al sacerdote perché sia celebrata quella messa. Ecco, no, no, la messa ha valore lo stesso perché è il sacerdote che celebra la messa, che la offre per quell'anima. Tu, se non puoi essere presente, puoi esserlo anche spiritualmente, però l'importante è che quell'offerta sia fatta, sia data perché sia fatta celebrare. E lo vorreste sapere questa sera. No, no, no, ci sono proprio. Sì, ci sono opere che sono fatte per noi cristiani, chiaramente. C'è una priorità di opere che dobbiamo mettere in ordine nella nostra vita. Ci sono mille cose che possiamo fare buone, ma non è che possiamo fare tutto. Sia come cristiani, sia per la specifica chiamata ricevuta. Ci abbiamo una vocazione, ci abbiamo uno stato di vita, no? Ecco. Invocate molto lo spirito e poi l'opera dello spirito, l'opera buona, lascia anche porta a una vera pace che non sono i sentimenti tanto che noi sentiamo, ma che sappiamo avere compiuto quella nostra chiamata. Cioè quando noi riceviamo un dono, questo comporta anche una chiamata, capite? Voi, ad esempio, avete ricevuto il dono di questa spiritualità, di questa consacrazione. È chiaro che tutto quello che fate in ordine a questa spiritualità è un'opera buona che voi compite, è un frutto che voi portate a maturazione. Capite? Dove ci mette? Dove la Madonna vi chiama? Certo. Eh sì, anche perché spesso vivono nella solitudine. Certo, noi dobbiamo cominciare a prevedere nella nostra giornata, nella nostra settimana, quelle opere che siamo chiamati a compiere. Altrimenti quello che riceviamo rimaniamo lì. È come continuare a fare benzina, ma la macchina è ferma. Cioè, non va bene, no? Bene. Allora, questa è la catechesi. Poi alcune direttive dell'associazione e informazioni. Allora, io non so quanti eravate il giorno della consacrazione, però penso che quanti? Quarantina minimo. Di più. Allora, va bene, sarebbe bello che potessero anche ritrovarsi anche questi fratelli e queste sorelle. So che vi ritrovate una volta al mese per pregare insieme il rosario, ma non basta, bisogna che cominciamo a mettere un po' di nutrimento spirituale, e quindi a partire dall'anno prossimo dovreste cominciare, vi diamo qualche direttiva su come preparare questi vostri incontri, perché dovranno essere non solo di preghiera assieme, che è una cosa buona, perché come associazione la vostra preghiera assieme non è come quando la fate da soli, ha un altro valore. Non vorrei che pensate che dico una cosa campata per l'aria, la dico perché la dice il Monfort. Quando nell'associazione, ai tempi del Monfort si chiamavano confraternite,
se c'è una cosa fondata dalla Chiesa, c'è un valore particolare. Voi come membri dell'associazione condividete un tesoro spirituale, il che significa che se voi pregate assieme un rosario, quanti siete qui adesso? Una trentina. Allora, significa che voi, se voi pregate assieme una corona del rosario, voi ve ne andate ciascuno con il merito di 30 corone. Quindi non è la stessa cosa che, ma io me la prego a casa da solo. Non è la stessa cosa. Sì, ma io dico, voi come associazione ci avete anche quello, se si può, sì, certo, perché no? Cioè, dovete cominciare a capire che, ecco, tra i frutti c'è anche questo, no? Quali frutti sto portando nella mia vita, no? Il frutto deve cominciare a crescere, questo albero deve crescere. Voi siete quelli che il Monfort aveva chiamato gli apostoli degli ultimi tempi. C'è una chiamata a cui dobbiamo rispondere. Io sono qui per questo. Voi il dono ricevuto dalla consacrazione l'avete ricevuto non perché rimanga a voi, ma voi dovete tornare. Dovete, ecco perché è importante entrare più profondamente nel dono ricevuto, perché possa esplodere, perché possa fiorire, perché possa portare un frutto. Questa consacrazione deve muovervi a essere apostoli. Cioè voi dovreste avere ciascuno un apostolato, una missione che poi vi vede tornare assieme qui una volta al mese e voi dovreste poter dire qual è il vostro apostolato, qual è il servizio, cosa avete fatto, qual è il servizio che avete fatto per Maria, per trasmettere questa devozione, per essere quegli apostoli. Non lo so come, perché io non posso capire dove lo Spirito Santo vuole prendere ciascuno di voi e portarvi. Poi altra cosa importante, abbiamo la vostra associazione, la nostra associazione in cui siete incorporati, ha un convegno annuale, uno, venerdì, sabato e domenica. Quello lì deve essere la vostra prima preoccupazione, voi dovreste chiedervi subito all'inizio dell'anno, padre, ma ci dice le date del convegno, così ci organizziamo, capite? Io non posso arrivare un mese prima a dirvi, ma vi state organizzando? E sentirmi dire, perché cosa? No, io non posso neanche mettermi le mani nei capelli. Cioè, deve essere, perché c'è un dono, una grazia. Il Monfort dice, cioè io non vorrei farvi star male, ma quando parla della scelta della vera devozione e parla delle false devozioni, allora, prima di parlare delle caratteristiche della vera devozione, quando parla dei devoti esteriori, dice, i falsi devoti, dice, ecco, ascoltano senza tante messe ma senza attenzione, vanno alle processioni ma senza devozione, si iscrivono a tutte le confraternite ma senza cambiare vita, senza vincere le passioni e senza giungere a imitare le virtù di questa Vergine Santissima. E in un altro passo dice, si iscrivono a questa o quella confraternita ma senza osservarne le regole. Parla dei falsi devoti. Capite? Io adesso non vorrei che fosse questo il motivo per cui voi decidete, caspita, no, no, devo esserci. Ma dovrebbe essere perché quello che ricevete lì è un dono che poi portate nella grazia dove vivete. È chiaro che io non mi aspetto che 40, 50 consacrati, 50 arrivano tutti a San Giovanni Rotondo. Magari non tutti riescono, si può capire. Ma un certo numero sì, questo sì, fare il possibile per esserci, in modo che poi potete
tornare è quel fuoco che avete ricevuto. E guardate che se voi venite non rimanete senza ricompensa, perché voi non potete darvi un dono che non avete. Il fatto che siete membri dell'associazione, siete membri di un corpo, voi dovete sfruttare questo corpo. È un dono che avete ricevuto. Siete voi che perdete il tesoro se vi assentate. Io non posso aiutarvi. E quindi sono grazie che piovono e voi non le acchiappate. Yes. E la sapete qual è la risposta? Questo è il convegno del Nord. Io qui sono venuto per questo. Però non basta. Ecco. Ma guardate, non dovete ragionare troppo. Dovete solo fare il biglietto del treno e partire. Perché se voi ragionate e cominciate a dire come faccio qui e là, non vi muovete più. Ma dovete anche affidarvi in queste cose qui, cioè queste sono necessità, il cammino spirituale è personale, cioè voi dovete, a un certo punto, io ne ho bisogno, tu sei libero, fai quello che vuoi, ma io ho bisogno di questo momento, perché altrimenti le cose del mondo passano sempre sopra, le cose della Madonna sempre sotto, per cui succede che abbiamo detto totus tus e alla fine la Madonna cosa riceve? Niente. Perché tutte le volte che chiama, la Madonna, picche. I no. Alla Madonna arrivano i no. No, no, no, no. Una fila di no. Dovete cominciare a rischiare, non avere paura a rischiare per la Madonna. Poi lo dico, poi ci sono delle volte che veramente uno vorrebbe e non può e deve offrire quella rinuncia. Ma è diverso. È diverso. Voi dovete lavorare sul piano spirituale. Dopo è chiaro che le cose di Dio sono combattute, ma questo lo sperimentate voi. Capita la giornata di ritiro qui in diocesi, qui vicino a voi, quel giorno succede di tutto. Ovvio che succede di tutto, perché le cose di Dio devono sempre essere ostacolate, ma è un buon segno questo. Non bisogna mai arrendersi, dicono gli esorcisti, che gli esorcismi si finiscono solo quando il demonio se ne va. Prima non si finisce. Deve cedere lui. Dobbiamo combattere. E siamo in un momento così. Siamo in un momento in cui purtroppo stiamo scendendo molto, capite? Stiamo lasciando andare, stiamo mollando tutto. Però non è giusto trattare così la Madonna, che sta dando la vita per noi, che si sta rendendo presente per darci tutto quello che ci sta dando. La Madonna ha bisogno di apostoli, ha ragione ad avere i suoi apostoli, è giusto che li abbia, però dobbiamo imparare a combattere. Se non impariamo a combattere, anzi non solo dovreste venire voi, ma quando vedete un'anima che soffre, ma caspita, ma dovete cominciare a pensare, aspetta un attimo, il convegno è lontano, è ad aprile, c'è l'estate, dai, mi organizzo, li porto a Međugorje. Cioè, queste sono cose che dovete cominciare a maturare questa consapevolezza di essere quegli apostoli, capito? Sì. Però adesso dobbiamo dare il tempo all'adorazione. Poi a settembre c'è un convegno a Loreto, questo a livello nazionale. Quello vostro dell'Associazione San Giovanni Rotondo, quello a Loreto è allargato a tutti e a livello nazionale quello sarà, mi sembra, 13,
14-15 settembre, attorno a quelle date lì. Poi io vi manderò l'avviso, che se vi interessa potete. Va bene, adesso poi che altro? Poi niente, poi altre cose poi ve le dirò man mano. Prendo solo questo.

Sia lodato, ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Signore Gesù, siamo qui raccolti perché tu ci hai chiamati in questo momento per stare con te. Ti lodiamo Gesù, ti ringraziamo e ti benediciamo perché ti offri per la nostra salvezza. Perché ti offri su questo altare alla nostra comunione per nutrirci, ti offri su questa croce per ricordarci di averci amato completamente, rinunciando a te stesso. Ti offri su questo altare perché possiamo inginocchiarci davanti a te, ricordando che tu sei l'unico Dio della nostra vita, l'unico che merita adorazione, l'unico che merita amore. Portiamo ai tuoi piedi, Signore Gesù, tutta la nostra vita. Noi guardiamo te, Signore, ma tu guardi nei nostri cuori. Non possiamo nasconderti nulla. Ti portiamo tutte le nostre attese, tutte le nostre gioie e anche tutte le nostre ferite. Benedici, Signore, questo momento, accompagnaci, ispira tu stesso la nostra preghiera, raccogli la nostra mente, il nostro spirito e il nostro cuore in te, perché tu possa parlare ai nostri cuori e seminare il tuo amore e riempirci dei tuoi doni e donarci le grazie che tu hai in mente per noi.

Signore Gesù, vedendo le folle, hai avuto compassione. Vedendo la nostra fatica, vedendo che siamo sfiniti, vedendo l'umanità sfinita nella propria umana povertà, soprattutto perché manchi tu, Gesù. Ti ringraziamo di aver ricevuto il dono della fede. Ti ringraziamo perché oggi possiamo essere qui, perché tu sei la vita, Gesù, la vera vita, il senso della vita, tutto quello che ci manca profondamente, il vero amore. Ecco, sei tu, Gesù. E ti chiediamo perdono perché pur essendo tu la nostra vita, tante volte ci allontaniamo da te e cerchiamo la vita in piccoli appagamenti che soddisfino le nostre delusioni. Ecco, oggi, Signore, tu ci ricordi che ci hai fatti per te. Guidaci, Signore, alle sorgenti della vita, del tuo cuore misericordioso. Tu vuoi riversare in noi il tuo amore, il tuo spirito. Ti apriamo, Signore, i nostri cuori, perché tu possa toccarli, rinnovarli e guarirli. Amen.

Signore Gesù, che ci hai inviati per guarire gli infermi, per scacciare demoni, per annunciare il regno di Dio, portiamo a te la nostra vita questa sera. Perché tu rinnovi in noi il ricordo del battesimo ricevuto, dei doni che hai effuso su di noi, del mandato missionario che ci hai dato. Fa che torniamo a essere consapevoli, Signore, di tanti doni che hai effuso su di noi.

il tuo aiuto e fondi, Signore, il tuo Santo Spirito. Fa scendere su queste anime, sulle nostre anime, Signore, il tuo sangue prezioso che ci ha redenti. Rinnova in noi i prodigi del tuo amore. Rinnova in noi la consapevolezza del dono della fede, la gioia della fede. Riaccendi questa fiamma che purifica i nostri cuori, Signore. Libera dalle catene della schiavitù tanti giovani, tante famiglie. Risana le ferite del non amore, guarisci con la tua presenza, con la forza del tuo amore, con la luce della tua speranza, questi tuoi figli e queste tue figlie. Illumina con la luce della speranza le tenebre che opprimono tanti cuori da te redenti, ricostruisci l'immagine deturpata dal mondo con le sue illusioni e i suoi inganni. Accendi, Signore, la luce della tua verità in noi e in quanti tu vedi e hanno bisogno del tuo aiuto. Ti presentiamo tutto questo, Signore. Tocca e guarisci i nostri cuori affinché possiamo essere rinnovati dalla bellezza del tuo amore, puro e santo. Amen.

per ottenere dalla tua misericordia una vera devozione alla tua Santa Madre e per diffonderla su tutta la terra, fa che io ti ami ardentemente e accogli per questo l'ardente supplica che ti rivolgo con Sant'Agostino e con i tuoi veri amici. Tu sei, o Cristo, il mio Padre Santo, il mio Dio pieno di misericordia, il mio Re infinitamente grande. Tu sei il mio pastore amorevole, il mio unico maestro, il mio aiuto pieno di bontà, il mio amato di bellezza somma, il mio pane vivo, il mio eterno sacerdote, la mia guida verso la patria, la mia luce vera, la mia dolcezza tutta santa, la via del mio ritorno. Sei la sapienza che brilla per il suo splendore, la semplicità pura, la mia pace serena. Sei tutta la mia protezione, la mia preziosa eredità, la mia salvezza eterna. O Gesù Cristo, mio amabile Signore, perché in tutta la mia vita ho amato e desiderato altro fuori di te, Gesù mio Dio? Dov'ero quando non pensavo a te? Ah, almeno a partire da ora, che il mio cuore non abbia altri desideri e altri ardori che per il Signore Gesù, che non si dilati che per amare Lui solo. Desideri dell'anima mia, correte, è già abbastanza tardi. Affrettatevi a raggiungere lo scopo al quale aspirate. Cercate davvero colui che cercate.

Hai dato loro un pane disceso dal cielo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Dio sia benedetto, benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

0: Siamo sempre un po' decentrati con questa chiesa lì, con questa chiesa un po' di qua, un po' di là, però adesso che c'è la messa penso che potete avvicinarvi voi là di dietro, venite qui, occupate anche questi posti qua, anche perché l'ambone è qui, si legge la lettura della parola da lì, quindi voi dietro spostatevi, occupate tutti i primi due banchi qui. Questo è chi raccoglie le offerte. Lo metto qua. Fallo tu. Le offerte sono per le spese di viaggio del padre, per la parola.
1: Lo devo dire.
0: Insomma, ecco. E dopo qualcuno che va col cestino.
1: Sì, sì.
0: Poi. Poi io ho portato anche i libri del Monfort, altri libri di spiritualità monfortana, sono là in fondo in quella scatola, dentro c'è anche, magari se c'è qualcuno che poi dopo la messa può farlo, c'è anche la cassa, quindi se qualcuno ha bisogno può. No, per quello dopo mi dite, perché non li ho qui, vi vengono spediti se è proprio necessario, sono spediti dal centro.

0: Angelo. Ma ciao.
1: Avevate ricevuto la corona di 12 stelle? Allora, qualcuno che distribuisca questo, la corona di 12 stelle, ecco. Quindi è quella che sta anche sul trattato della vera devozione a Maria, però qui è pubblicata a parte. Poi qualcun altro che distribuisca, questa è la formula abbreviata con cui rinnoveremo la consacrazione al termine della messa.

Ricordiamo che le offerte che raccogliamo oggi vanno al padre per la sua missione, le spese di viaggio, lui si muove in maniera autonoma. E ricordiamo per chi magari o è venuto per la prima volta oggi o non viene solitamente, noi ci troviamo tutte la terza adesso, giusto? Terza domenica del mese alle ore 16. E ci troviamo sempre a pregare con la spiritualità monfortana, un rosario, una cosa abbastanza anche non estremamente impegnativa, e questo vale soprattutto per chi aveva fatto la consacrazione insieme, e quello sarebbe. Non si sente? Ah, ok, va bene, dopo ve lo dico. E sarebbe bello, come diceva il padre, portare viva questa presenza dei consacrati della Madonna, perché eravamo in tanti, poi è chiaro che ognuno per i suoi motivi poi non viene, però noi ci troviamo alla terza domenica alle ore 16 a pregare, con il rosario secondo le intenzioni, del Monfort, lo stile del Monfort. E ricordatelo anche di quelli che chi ha fatto la consacrazione potrebbe ricordarsi di venire ogni tanto, perché è un impegno, no? Come ha detto il padre, che abbiamo un po' preso. Certamente anche chi non l'ha fatta può venire senz'altro, e poi magari vedere come so che il padre una volta o più volte all'anno fa i percorsi per consacrarsi a Maria secondo il metodo del Monfort. Bene. Allora il canto d'ingresso sarà al numero 199, Popoli tutti, che noi abbiamo l'altra versione, allora lo cantate voi perché io non ho le parole. Magari facciamo un'introduzione musicale e poi entriamo col canto.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede e per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, come pastore che raduna il suo gregge, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio, Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende dal Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, è una nazione santa. Parola di Dio. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Ecco, abbiamo ascoltato questa parola che ci annuncia come Gesù vive l'incontro con il suo popolo. Di questo parla sia il libro dell'Esodo che il Vangelo secondo Matteo, quando Gesù vede le folle e ne sente compassione. Ma ecco, dobbiamo anzitutto comprendere che questa storia che Gesù ha fatto con il suo popolo è ben descritta nella prima lettura, quando Mosè sale verso Dio, perché il Signore lo chiama dal monte, e gli dice cosa deve dire agli israeliti: «Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me». Ecco, questo il Signore dice al suo popolo per bocca di Mosè prima di arrivare al Sinai, cioè prima di arrivare al luogo in cui, salito sul monte, Mosè riceverà le tavole del Decalogo, dei 10 comandamenti. Ecco, prima di tutto questo, Dio agli israeliti rivolge queste parole, che sono un promemoria. Non un semplice ricordare quello che c'è da fare, ma ricordare quello che Lui ha fatto, quello che Dio ha fatto. «Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatti venire fino a me». Ecco, Dio ricorda al popolo quello che ha fatto per lui quando era schiavo in Egitto, come ha sconfitto il faraone, gli egiziani, come ha sollevato questo popolo su ali di aquile, cioè lo ha liberato, lo ha fatto volare attraverso questo deserto, per farli venire fino a lui. Ecco, Dio è la libertà. E Dio ricorda questo. Ecco, è importante questo promemoria, questo ricordo che Dio fa di ciò che Lui ha fatto, perché il popolo possa ricordare anzitutto ciò che ha ricevuto. Poi verrà il momento in cui il popolo riceverà i comandamenti, quindi ciò che è chiamato a fare. Ma nella nostra vita non possiamo mai, pur sapendo quello che è bene fare, non avremo mai la forza di compierlo se non abbiamo consapevolezza prima di quanto abbiamo ricevuto, dell'amore che abbiamo ricevuto.
ogni gesto di bene, ogni comandamento osservato, ogni opera buona, abbiamo parlato di opere buone in questo incontro oggi, noi possiamo avere la forza di compierlo solo per gratitudine. Dice bene Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Solo con la forza di questo ricordo, di questo amore ricevuto, perché anche San Paolo dice, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco, qualcuno ha già fatto qualcosa per noi e ha fatto tanto. Dobbiamo prima di ricordare quello che dobbiamo fare per amare gli altri, dobbiamo ricordare di essere stati amati. Noi siamo perennemente in deficit di consapevolezza, di ricordo. Viviamo spesso con questa stanchezza. Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Il pastore c'è e lo sappiamo, però noi siamo tante volte quelle folle stanche e sfinite, a corto di energie spirituali, non dimenticando tutto quello che lui ha fatto per noi. E allora è importante che Gesù ce lo ricorda nella sua parola, celebrando il suo sacrificio sull'altare, durante l'adorazione eucaristica. Questo fonda il suo diritto su di noi. Ed ecco le parole che fanno comprendere la verità di quello che ha scritto il Monfort. Se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Ecco, proprietà particolare. E allora questo non è un peso, non è l'ingombro di una persona che occupa abusivamente gli spazi della nostra vita, togliendoci la libertà, ma anzi è lo spazio della libertà. Quando Dio dice voi siete mia proprietà, ci ricorda veramente che noi siamo suoi, che noi apparteniamo a Lui. Questa compassione di Gesù la si può comprendere ancora di più oggi, che viviamo un tempo profondamente segnato da una cultura, da una filosofia che in questi ultimi secoli altro non ha fatto che togliere la necessità di Dio. Prima il protestantesimo ha tolto la Chiesa e ha lasciato Gesù. Poi la Rivoluzione francese ha tolto Cristo ed è iniziata la persecuzione al cristianesimo. E infine le ultime ideologie atee che hanno tolto tutto, non c'è Dio, non c'è più niente. L'uomo non ha bisogno di Dio, può arrangiarsi da solo. Ecco, questo superuomo che è stato voluto creare, che si è voluto creare. Noi siamo ancora reduci da queste ideologie impazzite, da queste rivoluzioni come l'ultima del 68, che sono tutte ribellioni all'autorità. Quindi si è tolto tutto e si è tolta anche l'idea del padre. Per cui se non c'è posto per un padre nei cieli, figuriamoci se ci deve essere posto per un padre o un'autorità nella nostra società. Ecco, questo è il motivo per cui queste folle sono stanche e sfinite, perché quando non abbiamo, quando l'uomo non ha punti di riferimento al di sopra di lui e lui stesso è il proprio punto di riferimento, è chiaro che non ce la fa a fare niente,
e scoppia prima o poi. Per cui tutto diventa un dover dimostrare di essere capaci di fare tutto, ma non siamo capaci di fare niente. Il Signore questo lo sa. E anche se il tempo che viviamo, la cultura in cui siamo immersi, vuole convincerci che possiamo benissimo arrangiarci da soli, che basta il progresso per arrangiarsi nella vita, poi però è la stessa vita che ci mette di fronte ai nostri fallimenti, ce li sbatte in faccia. E qui esce la nostra miseria. Ecco allora la compassione di Gesù, che sa che siamo come pecore che non hanno pastore. Le pecore, ecco, sono un po' particolari perché sono animali che si perdono facilmente. Uno dei motivi è che sono sempre intenti a brucare, così mi spiegava un pastore a Roma. Per cui, siccome hanno sempre la testa bassa, bruca di qui, bruca di là, quando alzano la testa non sanno più dove si trovano. È l'unico animale che non può andare in giro da solo, ma deve stare in gregge, a differenza di altri animali come i gatti. Non credo abbiate mai visto greggi di gatti o di cani o di altri animali simili, no, ma delle pecore sì. Sono gli unici animali che hanno bisogno di stare assieme tra di loro e che ci sia una guida. Il Signore ci conosce, sa che noi siamo così e ha bisogno allora di anche della nostra fiducia, perché vede questo nostro bisogno. E come c'è il bisogno di questa moltitudine sfinita, c'è anche bisogno di operai nella sua messe. Ecco, questi sono i tempi in cui c'è bisogno di un aiuto. Il Signore ha bisogno di aiuto. E dove tira fuori l'aiuto? Da persone perfette, da persone che che sono forti, che sono dei superuomini. Gli apostoli chiamati per nome, sappiamo poi le loro miserie nel Vangelo, perché il Vangelo non le nasconde, ma è importante perché la grazia di Dio trionfa in loro oltre quella miseria, quando loro la riconoscono e si inginocchiano davanti a Gesù e alla sua misericordia. È in quel momento lì che la potenza di Dio attraverso questi dodici fa meraviglie di grazia. La stessa cosa il Signore vuole fare per noi. Il Signore ha bisogno di aiuto. Ci vuole qualcuno su cui Gesù possa contare. Gesù vuole contare su di noi. Noi abbiamo la possibilità, il dono, la grazia di condividere la compassione di Gesù.

0: Ci alziamo in piedi, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre. Diciamo insieme, Signore, manda operai nella tua messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza, preghiamo.
0: Signore, manda operai nella
1: Alla tua
0: tua messe.
1: messe. Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici ed amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone, preghiamo.
0: Signore,
1: Signore,
0: manda
1: manda
0: operai
1: operai
0: nella
1: nella
0: tua
1: tua
0: messe.
1: messe. Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo. Signore,
0: Signore,
1: manda
0: manda operai
1: operai
0: nella
1: nella
0: tua
1: tua
0: messe.
1: messe. Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore,
1: Signore,
0: manda
1: manda
0: operai
1: operai
0: nella
1: nella
0: tua
1: tua messe.
0: messe.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe. Accogli, Signore Padre Santo, tutte queste nostre preghiere, esaudiscile per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

E qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Luigi Maria di Montfort e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizza l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Ecco, possiamo metterci in ginocchio e rinnovare la nostra consacrazione.

sapienza eterna ed incarnata, Figlio unigenito dell'Eterno Padre e di Maria sempre Vergine, ti adoro nel seno glorioso del Padre tuo durante l'eternità e nel grembo virginale di Maria, tua Madre, nel tempo dell'Incarnazione. Ti ringrazio d'aver assunto la condizione di schiavo per liberarmi dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo perché hai voluto sottometterti in tutto a Maria, tua Santa Madre, per rendermi mediante lei tuo schiavo fedele. Ma io sono ingrato e infedele. Non ho mantenuto le promesse del battesimo. Non sono stato fedele ai miei impegni. Mi rivolgo perciò all'intercessione della tua Santa Madre che mi hai data come mediatrice presso di te. Per suo mezzo spero di ottenere da te la contrizione e il perdono dei miei peccati, la grazia di acquisire e conservare la sapienza. Ti saluto dunque, Maria Immacolata, vivo tempio di Dio, dove nascosta la sapienza eterna vuole essere adorata dagli angeli e dagli uomini. Ti saluto, Regina del cielo e della terra, obbedita da quanto è sottomesso alla sovranità di Dio. Ti saluto, rifugio sicuro dei peccatori, misericordiosa verso tutti. Esaudisci il mio desiderio della divina sapienza e accetta a tal fine le promesse e i doni che la mia povertà ti presenta. Io, Giovanni Maria, peccatore infedele, rinnovo e ratifico oggi nelle tue mani le promesse del mio battesimo. Rinuncio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere, e mi dono totalmente a Gesù Cristo, sapienza incarnata, per seguirlo portando la mia croce ogni giorno ed essergli d'ora in poi maggiormente fedele. Alla presenza degli angeli e dei santi ti scelgo per mia madre e signora, ti affido e consacro corpo e anima, lasciandoti disporre di me e di quanto mi appartiene, per la maggior gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Vergine fedele, rendimi in ogni cosa così perfetto discepolo di Gesù Cristo, tuo Figlio, da poter giungere per tua intercessione e sul tuo esempio alla pienezza della sua maturità in terra e della sua gloria in cielo. Amen.

Prima di lasciarci, vi ricordo che a Međugorje abbiamo il centro di spiritualità dell'Associazione Maria Regina dei Cuori, quindi se passate di lì, voi o con un gruppo, sappiate che potete trovare una testimonianza, una catechesi, quindi approfittatene per trasmettere il dono ricevuto. Io sarò lì da fine giugno. Fino luglio, tutto luglio, agosto, fino ai primi di settembre, quindi se passate, passate al centro. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Ecco, ringraziamo anche i nostri fratelli che hanno messo a disposizione i loro doni. Ecco, grazie. Così avete allietato. Poi dovevamo finire per le ore 7. Mancano 2 secondi. Ecco, uno, sono le 7. Allora, quindi adesso dovremmo lasciare la chiesa. Comunque, se qualcuno ha bisogno dei libri, se c'è ancora qualche minuto, forse può prenderlo. Comunque, ecco, adesso possiamo andare, insomma. Grazie anche a voi. Pregate per me. Il centro Totus Tu si trova andando dalla parrocchia verso il Križevac, prima del bivio nella strettoia.